0: na bofu ama me esori na mi ni di ya di ebesa me di ni mato wan kuraye ai
1: na bi wo
0: sana me na mi